0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos tu estación de música continua. Ponte al 102.1. Pontexa.